0: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti che insieme a
1: Dio, senza padre,
2: le voci dei profeti si uniscono nella tua lode.